0: End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
1: Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it?
2: Poi non so, quando sono non mi accorgo, stando da fuori sì, si sentono un sacco di... cioè si perdono proprio dei colpi. Io pensavo di farmi mettere un perforetto, visto che sono rossi, perché tu suonavi molto piano, anche se volevo veloce suonavi piano, quindi proprio tenere il tempo anche con l'occhio, visto che le bacchette sono rosse.
3: Ma più che un faro, io direi anche un microfono, perché lì
2: microfono
3: si trova assoluto...
2: Microfono senza.
4: È che ho bisogno, nel senso, se volete che venga fuori, allora io devo mettermi vicino a lei e a lei, per dire, ok, io mi regolo quei loro volumi. Oh, no, scusa, se volete che stia sotto, mi regolo quei loro volumi. E non si sente. Se mi regolo solo con i suoi, non si sente più loro.
2: Cioè, quando siamo tutti, comunque non può venire fuori. Per quello dico che bisogna tenere gli occhi.
4: Ah, sì, nel senso che è bello anche ogni tanto.